Quartetti, sex, tietti, sui, te, sui, te, chi, sannat, chi, bagli, rasvissioia, quartetti, chi, cantat, chi, bagli, e clinica, calinica, ballinica, maia, rasvissioia, sonetica, fluidica, maia, e clinica, quartetti, chi, scelica, maia, rasvissioia, poemica, chi,